Perché ci ho detto con l'altra che ci ho un programma Amaneciendo con Cristo, che ho detto che molte felicità e spedizioni ci sono che celebrare il compleanno di Sorcin Khabragik, 30 Khabar Khabragik, junio del 2026. Bendiciones Skukin, Chikunin Alka, e Chalal, che van a celebrar Khabar cumpleaños. Muchas felicidades, chalash, felicitaciones, chava, at kolkein fina, sintonia, cabrón, mlach, shenaga.